Quando ti compre, la tiro a ponte, dove non ti bagno un gumba, e metti un tondello, io non ancora una cicciona, cicciona.